어느새 샤브 Braccia incontrate, non sto al suo lato, ma posso sognare.